0: bia du sento ni tutende. Alo bondia.
1: Alo.
0: Alo bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Bondia tukuchelwa uri.
1: Nende kuzambezi ya guno.
0: Ya ikuzambezi ya tukuchelwa uri.

Ya juma fi di yana ye. Fi she kwana gar ma shin je to so pe. Pe sin che ngadi che ma di yana sta se ne kola. Di jo Salman presenta tecnica mo studio Margaret and Champ. Ko ma shin je to so pe kana kwa ma ne. Ma san ga to pe champ ka mo daja. No fiara sin 50 minuti.

0: Sandinus Records.
1: Uchimbi chimbi paolo mbela munda mo. Chidi shendo che kulungwa. Nga jinjidi la malombela gavane. Malombela wabidi wabandu wabidi. Ale che wana che uo. Alonde si yafa uomi wako. Nasafunasi ya nyakwe kwe. I just went about 8 hours and 54 minutes. Of your eyes and guns, you better guess.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kulucha kwat kontinyanja kuchikila kuna kuradi Mozambique ni asa estudio mzinda wichinga ati kumfeka pa banda i 238 metros pa onda media. Luiro la mau 1260 kilociclos pa kila segundo. Onvera njomichon ditu zinchitos omoiza kulucha kwat kontinyanja ti kumfeka pa FM pa menipajan ditu panopanzinda wichinga njinyanja ati pa 89.1 miges nkupidilizan ditu pa panopanzinda wichinga ati li nkufikanchu zizindi kilozina anga di Zancani, Zamasovero, Nemi Vixano, Siana, RM di Sporto, di Potenti, 8.5 Miguel, Pamene, Tuli, Rolo, Shiro, Maputu, Tipo di Kizi, Antena Nazionale, Tico Peseca, Pa, 101.7 Miguel. Onvela, Kukwamba, Tilipa 90.4, 105.6, di come ne di tutti Lucila, come giù a Marupa, Mubo, Malimeneri, la Marupa, Nditu, Mukutpesa, Pamenepa, De Nkubitiliza, Tilipa FMI, Munzin, Muboma, la Mecanella, Smujua in Saka, Likulu, la Boma, Limeneri, Tilipa 90.6 Megas, Nkubitiliza, Nditu, Onvela, Tambisa, Kurucha Corradi, Mozambique, Nticola Tuntu, Mungatipese, kujira pachamba la internet ndipo izi munga chite kujira kwina kuliko nse kumene kumu pezeka patikulino la panchi pa www.rm.co.mz nde mungu nakandi sanko pa mnipo epe niasa kapena nditu kuvila mawaili seena adikulino la Mozambique la tuntu koma nkupitila nditu radio Mozambique omvela niengo pa mnipano ikuchita 9 di 59 minutos di quende che erano di tuni in cito semenesi sa cruccia qua tu qua cinianja pa 9 ora esci di tu capina 10 ora esci volando qui in ba cosiana qua malonge di ponco di lisa qui in ba come ne pa 10 di 30 minutos di una buona di incani i meni già capina utin di me e a programma e a wana di me i meni di tuana sa calancuci sanano pa pa wailisi mpaka kufikila na ditu panyengo ya omze kumeneko tida bwede ninkani sanchi potikizi pambui pankani sanchi potikiza onzora ish onvela tikuna pitiliza kukala pamene pano ndi kulucha kwatu kumeneko kwa mchinyanja katindi tumandime yomaliza mautenga ndi kuimba kosiana nchito zimeneza kulucha kwa mchinyanja zikukufikani pano pa mikrofoni mluchuanu walelo ndine pintu katawa amene ndi kufunilani siku lopambana ndi poncho kupitira kwa ntengo patali nyengo ya kwana desora shku Mozambique.
0: Radio Mozambique Niassa.
1: Meju meju ndi chomvela tikala pamene pano kokulandilani ndi kuimba kwa malonje nyimbo zomwezo ti kupachileni pa ndimeino mpaika pafupi ndi pa 10 ora ndi 30 minutos basi tieni tichagulile ndimene ya zinchita zakulucha kwatu kwa chinyanja ndi nyimbo tufamane pa za chinyamata. Nyimbo za chinyamata pamene pa tieni.

Deci mi-ai ciundit sunt la moana o mamma cu șochila cu panimbo i menei e a Jeff Malik o imba cu șocamu dico la South Africa mina titi cu Johnny cu Johnny cum ne cu Gian di tu cum e cu di e dico di tu li menei li la cunocum era cu Africa come ne dici qui in Bilacali, ma quello azzo anche abitato, che ho grancito come godi. Mi godi in dici, e me ne io anzo, anche a calandì mai, me ne io ho grancito, con ciò che la maico ostiana a cuno cu mera o Africa. Non ve la tieni in dici un copito lisa, di carico, pa me ne pa, e quindi qui in qua Lucia Sebanda.